0: sporti
1: umhambi
0: naye
1: ubuyiunde
0: ubambi
1: sempe
0: ulime uhambi usporti ubambi naye uhambi unde batho ubambi
1: sempe
0: naye simbonile bathi
1: I'm a